stare in alta quota. Ma questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, eh.